0: Sigue en Revolución 90.
1: Oh, Jack.
2: Cos'è questa?
1: È la Maria.
2: Ah, va?
1: Senti.